mancava con il cane, ma non c'è che la passa di peccato non mi ricordo, pace che non c'è bene, pace che non mi ricordo, e se la conosci ti giri in